0: da ma ko che mi ma ban ke si e o eja
1: why are there
0: me da se e ti amada po ba bi o te ti o pa e friend jenet opoku opoma de o come to one papa nya mi shawo
1: pa jo so

Enti mami di fo ohwew de hye wo beto mu. Danso ase o ma condolence. Nyame hin pepa wanim ne suo.

so Bigo Energy ni uhu di atwa ho Bigo a na chese ye papa no no Bigo Energy and I'm a fortune for two ama kan ho pa ma ye di juma di bro wo yesu su bibi ana se enko di eni o ah yesu su bibi yesu eh video video fuefo